0: universali a festa a Sant'Agostino di Canterbury, che evangelizzò l'Inghilterra. Diventato papa, Gregorio Magno scelse un anziano priore, Agostino, che era priore di un convento di Benedettini a Nanto Monticello, a Roma, benedettino di un convento Sant'Andrea, o scelse per andare in Inghilterra a evangelizzare l'Inghilterra. Giunto in Provenza, gli spieghettini talmente come erano difficili i sassoni inglesi che si pigliò di paura e voltò a Roma. Allora, uso amico, o Papa Gregorio e anziano abate, un coraggi e a voltà da letto. Voltò e dunque sbarcò nel 597 in Inghilterra con 40 vratti. Per me, se si vratti, c'era di nuovo un futuro San Lorenzo di Canterbury. Ricevuto por re Kent e Telbert, ma ritratto qui da poi poco con la cattolica Berthe, figliola di Charibert, prima re di Parigi, e figliolina di Clovis, e che aveva un'influenza nante d'Edo, Eltebert fu battezzato na Pentecoste 597, morì di Sosugliette riceni il battesimo, e il re fissa a residenza di Sevrati a Canterbury, nel regno di Ghent. Quando Doenze in Francia fu per scontrare i frati di Sant'Agostino, fu consacrato vescovo, il primo vescovo inglese, vescovo dell'Inghilterra, a domanda di Gregorio I, e questa si passò nella basilica Saint-Trophime d'Arles. Eccoci quale era Sant'Agostino, che è morto il 26 maggio 604, enterrato a Canterbury.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corta.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 3, prima parte. Gioram, re d'Israele, guerra contro i Moabiti. Gioram, figlio d'Agab, regnò ante Israele in Samaria, o 18° anno di Iusavatu, re di Iuda, regnò 12 anni. Fece ciò che è male alla luce del Signore, ma mica quanto usava a sua mamma. Ringuasciò le statue di Baal che usava per Iavatu, ma si dette ai piccati di Jeroboam, figlio di Nebat, che aveva fatto piccare Israele e un se volto mica. Mescra, re di Moab, aveva le bande, e pagava al re di Israele un tributo, e pagava al re di Israele un tributo di 100.000 agnelli, di 100.000 montoni quasolana. A morte d'Agab,

Moab, ורא דמואב, זירבולתו, קונטרה ורא דישראל. ורא דיורם, אישי אלור, דה זמריה, אפסו אין ריביסטה, טוטו ישראל. סימא סימארטיה, אפה ג'די, אה דוזבת, ורא דיהודה. ורא דמואב, זירבולתה, דה קונטרה מה, מוליבני, קומה, עתקה, מואב. דוזבת, ורספוזי. Anda rádio, eu como te, o meu popolo como o teu popolo, e meu cavalo como o teu cavalo. E disse, per que estrada goularemo? Joram disse, per a estrada do deserto de Dome. O rei de Israel, o rei de Iuda e o rei de Dome partindo. E dopo una marcia di 7 giorni, mancano d'acqua per l'armata e per l'animale che aseguitavano. Allora o rei di Israel disse, «Oime, l'Eterno ha chiamato questi tre re per metterli in mano a Moab!» Ma Diosavato disse, «Un c'è qui nessun profeta dell'Eterno, per mezzo di uguale non possiamo consultare l'Eterno!» Uno dei servitori del re d'Israele rispose, «C'è qui Eliseo, figlio di Scavat, che versava l'acqua dentro le mani d'Elia!» E Diosavato disse, «A parola dell'Eterno è con Elu, il re d'Israele, Diosavato e il re d'Edom, falono in Elu!» Eliseo disse al re d'Israele, «Chi c'è tra me e te? Vai, verdi i profeti di tuo papà e verdi i profeti di tua mamma». E il re d'Israele gli disse, «Inno, che l'Eterno ha chiamato questi tre re per metterli in mano a Moab».

0: journée à vous tous.
1: Bisaludo Maria, piena di grazia, o Signore è con voi. Siete venerata tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Loïs Boisson-Moix Roland Garros, cette fois pas d'exploit, mais une élimination de la joueuse de tennis française dès le premier tour hier.
1: La fête des mères, c'est dimanche. Le génie féminin, selon Benoît XVI. Blanche Trèbe nous en parlera dans 10 minutes. Pour le point de vue, mais d'abord la suite de l'information. Chez les journalistes de vos radios locales qui vous informent.
2: RCF Corsica, Ajaccio, 94.5. À Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
3: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
4: 27 maggio a Iesu Universale a festa a Sant'Agostino di Canterbury che evangelizzò l'Inghilterra. Diventato Papa Gregorio Magno, scelse il suo anziano priore Agostino, che era priore di un convento di Benedettini a Nanto Monticello, a Roma, Benedettino di un convento Sant'Andrea, e scelse per andare in Inghilterra a evangelizzare l'Inghilterra. Giunto in Provenza, gli spieghetti talmente come erano difficili i sassoni inglesi che si pigliò di paura e voltò a Roma. Allora, uso amico, il Papa Gregorio e anziano abate, un coraggi e a voltà da letto. Voltò e dunque sbarcò nel 597 in Inghilterra con 40 frati. Tra questi frati c'era di nuovo il futuro San Lorenzo di Canterbury. Ricevuto per re Kent e Telbert, ma ritratto qui da poi poco con la cattolica Berthe, figliola di Charibert, prima re di Parigi, e figliolina di Clovis, e che aveva un'influenza nante d'Edo, Eltebert fu battezzato na Pentecosta 597, morì di Sosuglietti riceni o battesimo, e il re fissa a residenza di Sevrati a Canterbury, nel regno di Ghent. Quando Doenze in Francia fu per scontrare i frati di Sant'Agostino, fu consacrato vescovo, il primo vescovo inglese, il vescovo dell'Inghilterra, a domanda di Gregorio I, e qui si passò nella basilica Saint-Trofim d'Arles. Eccoci quale era Sant'Agostino, che è morto il 26 maggio 604, enterrato a Canterbury.
3: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

0: Buongiorno a tutti, ci ritroviamo per una nuova emissione a Socio di Noi, ma parla genealogia oggi con il capimaccio della Socio Corsica Genealogia, André Flori. André Flori, buongiorno.
1: Salute.
0: Allora, c'è da parlare un po' di genealogia, voi siete il presidente di Socio. Quando è nato Socio, perché e come è nato?
1: È nato nel 2013, è nato da eravamo genealogisti che lavoravano in internet, in un forum che si chiama CGW Corse, e un giorno ci siamo ritrovati per fare un ripasto e parlare della nostra passione, e dopo è venuta l'idea di fare una socia in Corsica di genealogisti, di fare una socia per lavorare insieme, per avere metodi di lavoro comune e tutto. Un sito e per mettere i nostri voti, che tutto il mondo ha voto, per mettere foto in una banca e tutto il mondo poteva vigilare e lavorare a Nantes. Era appassionato di genealogia dopo 30 anni, ha cominciato anche come paese, c'è la sua rete, ha cominciato anche con un amico, Ricco Poggio, che voleva avere un sito in un paese. E mio papà aveva fatto ricerca in un paese e erano tutti in casa in un classeur. E un mio amico ha detto, Andrea, un po' mica mettere in un logiciel che potevi mettere in un sito. E ha cominciato a mettere in un logiciel che si chiama Eredis. E dopo Babbo si è arrestato nel 1820 e tutto il mondo dice, oh, ma come faccio per trovare il mio antenato? Non so come è passato dagli anni 2000 all'anno 1820. Ha già cominciato a mettere tutti i matrimoni di 1800 a 1940 nel paese di Suarede e la passione è cominciata così.
0: Allora, c'è voluto comunque una logistica poco a poco, e lavorare solo era difficile, no?
1: Sì, ma allora, la società ha più di 1000 membri. Prima abbiamo fatto un sito, dopo abbiamo fatto un sito di una banca di voto, dopo siamo andati all'archivio di Stato di Genova, siamo andati in Emiria, abbiamo fatto i voto e tutti i foto li mettiamo nel nostro sito, nella nostra banca fotografia, e il nostro lavoro lo mettiamo nel sito di presentazione di nostre genealogie, e dopo di tanto in tanto lavoriamo lavoriamo nella comune di Cuttoli e Corticciata e siamo 13 a lavorare in questa comune.
0: Come si è sviluppato la Socio dopo il 2013?
1: Abbiamo fatto un congresso in Aiaci nel 2019, dopo abbiamo fatto manifestazioni nei paesi, siamo andati a fare conferenze, a presentarsi il lavoro. E dopo abbiamo presentato la genealogia del paese di Campile, la manifesta è stata in Calcatoio, 9 d'agosto, e l'anno che viene faremo in Cuttoli e Corticciata.
0: Quanto siete nella Socio?
1: Siamo quasi 1300.
0: Allora, come ce l'ha fatto per fare la genealogia, per fare ricerca?
1: Per fare ricerca ci ho cominciato a parte di ciò che conoscete. A casa di vostro babbo, di vostra mamma, di vostro minan, di due canti, e cominciate così. E dopo, generazione per generazione, cercate il matrimonio di vostro arcimissia, arciminan, perché un matrimonio? Perché un matrimonio vada da a casa di un babbo e da mamma di un marito, e un babbo e la mamma da moglie. E così continuate, step per step, per trovare tutti gli antenati. Dopo, quando siete prima di 1800, cominciate ad entrare in un'epoca più difficile di genealogia in Corsica, perché non c'è mica casata.
0: È più complicato, dunque c'è un stato civile, ma come arnese, ma mica solo.
1: No, dopo l'epoca di 1800, avete i registri che erano tenuti per i preti, un battesimo, matrimonio, i morti in umersione, e dopo avete tutti i documenti che si trovano nell'archivio di Stato di Genova o l'archivio di la collettività di Corse.
0: Dunque è un travaglio assai importante e vi tocca avere competenze e c'è lo tempo di noi.
1: Per fare tutto un paese in cui la Socio pigliamo un anno. Abbiamo cominciato l'anno di settembre per fare, per esempio, il paese di Cuttoli, Corticciata, e l'obiettivo di compio di settembre di quest'anno, e abbiamo fatto la riunione a Risere, e siamo l'obiettivo.
0: Fate andate in Emiria, ma mica solo, in continente di noi, in Genova, siete andati in Genova?
1: Piuttosto in Genova. In continente avete un corrispondente, abbiamo corrispondenti in Marseille, in Parigi, che possono andare in Emiria per cercare l'arco, ma andiamo principalmente in Emiria in Corsica, particolarmente in Corsica Sultana, perché la collezione del stato civile di Ugref ha bruciato in 1943 e non c'è più una exemplaire qu'une mairie, donc on aime une mairie par numériser ce registre du statut civil, et donc on aime à Genova, parce qu'in Genova c'est toute la mémoire de la Corsica, genovaise, trouvons tous ce qu'il y a même les registres d'Italie, qui sont les registres d'imposte, et ci ritrouvons tous les personnages qui stavano in un paese e qui pagavano l'imposte.
0: È difficile perché c'è la legge, non è mica stampato, è scritto, dunque è complicato, cioè avevi pigliato l'abitudine.
1: Cioè pigliato l'abitudine, abbiamo ad esempio un specialista della lettura di latte indiano, dunque lo abbiamo un sito internet e abbiamo subito quasi quasi una giornata a risposta.
0: Con numerico è più facile oggi? Eh?
1: Allora, anche un numerico è più facile, ma c'è a me fiasse perché a risera ho fatto un test in cui due anni in un acto di battesimo da una comune che si chiama Azilone Ampazza, uno di due anni ha trovato, mi ha sortito beccio che c'era in l'acto, per contro la seconda mi ha detto che era Azilone Ampazza e poi era Piedi Croce.
0: Donc è più complicato, ma o se no domanda una conoscenza, allora non sa, dopo 1860 si è scritto in francese, non si è scritto in italiano, toscano, e non sono in latino, no?
1: In toscano o in latino, e poi Genova è sempre toscano. Cioè avevo l'abitudine di leggere il toscano e di conoscere i nomi in toscano, perché di tanto in tanto trovate un nome in toscano e dopo un nome in francese. Bon, di tanto in tanto certi che non conoscono il toscano hanno detto che Stefano era Stefano Michecena.
0: E dunque vi permette di avere un sguardo nella memoria, la storia del paese, diciamo, eh?
1: Abbiamo una memoria nella storia del paese, possiamo trovare la popolazione di certi paesi per 1610, a trovare vecchi documenti nei paesi per sapere quando il paese è stato fondato, se il paese, tutti i paesi di Corsi erano fondati prima che l'America è stata coperta per Cristoforo Colombo.
0: Quanto avete sfruttato il paese in Corsica?
1: Siamo quasi a metà dei paesi di Corsica. Certi sono fatti completamente, altri non sono mica ancora fatti completamente, ma ci sono la gente che lavora in Nantes e quasi, di tanto in tanto c'è un nuovo paese che viene nei nostri lavori, perché c'è un aderente di questo paese che comincia a lavorare a Nantes, o lavoriamo a due o tre aderenti, ci mettiamo a due o tre per lavorare in questi paesi. Il lavoro di ricostituzione di famiglie, dappertutto ci sono in Corsica, il continente, dopo ci sono i numerizzatori. Bon, i numerizzatori sono piuttosto gui, ma ce n'è, quando andiamo a Genova, ce n'è uno che giunge di Parigi, un altro aderente che è un anziano professore d'italiano che giunge di un continente. Dopo c'è un'equipe, quando andiamo in numerizzazione, che faccio tutto il controllo di numerizzazione e il classamento. Donc, sono dappertutto, ce n'è uno che è anche in Nuova Caledonia. Ce n'è uno che lavora in Balagna, ce n'è uno che lavora in Ubudio, e ha di lavorare tanto l'Ornano, Taravo. Ornano Taravo, Coro, Apiet e Arua Travadiem, Adio Travadiem, Nante Calcatoge. Ce n'è un altro che travaglia in tous Artinez, Sicavo, Artinez e tutti i paesi di onde sono stati i pastori Sicavese, Belvedere, Campomor, Bili, etc. E dopo chi c'è? Ce n'è uno che travaglia in tous Capicorze. In questi paesi proviamo a cercare i casati ancestrali, come chiamiamo, di questi paesi e di trovare l'origine di questi casati, perché i casati avevano quattro origini: a prima un nome, a seconda un cognome, a terza poi un luogo e a quarta gli stranieri, quindi che sono giunti da un paese, poi l'Italia, la Suisse, anche qualche volta di Cech, li troviamo un po' dappertutto. Quindi che i documenti non ci sono mica, non possiamo essere sicuri, è più difficile, perché l'origine del paese, possiamo dire, troviamo questo paese in un i vecchi documenti genovesi per vedere se c'è un paese è indicato, o i documenti di Aege, perché c'era ce chiamiamo i visite pastorali, onde c'era un vescovo che andava a vedere i parrocchi e avevamo quasi quasi un'idea dei parrocchi e di Aege, e ci sono il lavoro di Geneviève Moracchini Maselle, Nante l'anziani pieve di Corsica, che ha ritrovato masse e masse Aege romane.
0: Allora, un scopo avrà di la socio?
1: Continuiamo tutte le nostre presentazioni, numerizzazioni. Avrà di ricciuta Remane, due comuni di Castagnici che mi hanno mandato l'origine. C'è dopo non c'è più documento, donc non sappiamo mica se sono in paese tipo l'uomo preistorico o sono venuto in 1200 in cui i pisani, in cui i genovesi, bon, in realtà ci potremmo dire certi, certi famiglie come Bonaparte o i Baciocchi che sono venuti in cui i genovesi, ma in i paesi è più difficile perché non c'è più documento.
0: Allora, chi è lo sguardo di Arienta? Sappiamo che i corsi sono veramente impegnati, sono a pro, vogliono lavorare, vogliono conoscere, vogliono sapere di più a Nanta e sua origine.
1: È vero che oggi ci sentiamo che, particolarmente in Ajaccio, l'Arienta viene da un paese, ma non conosce nemmeno più questo paese, non sa nemmeno la storia della famiglia, i zitelli non parliamo mica, di tanto in tanto quando mi vediamo a tela in cui zitelli diciamo, come si chiama, che è casata da un Milano, e meme Caterina, non la sa nemica, dopo parliamo di paesi dove venuti di Seva, di Alate, di Tavere, di Bucugna, tanto in tanto non conosciamo come il nome del paese, donc, bon, problema a contare che la storia nei paesi prima. Cioè, sapevo che nei paesi, un tempo fa, c'erano tutte le professioni. Troviamo un sartore, un bancalare, un muratore, un ferraro. E quasi tutti i paesi, un scarpano. Quindi la gente non si è mica abituata a sapere che in città non c'era mica elettricità, non c'era mica in tutte le case. Quindi un problema a parlare di abiti nei paesi prima. E poi di destino. De tutti i corsi che sono partiti per fare belle carriere, allora fare belle carriere o di tanto in tanto sono un po' più difficili, ma di parlare di tutti i destini che potremmo trovare in Corsica.
0: Travagliate per compiere con quei cittadini, giusto appunto, in scuola?
1: Di tanto in tanto, beh, qui, per esempio, in Pedi Croce, la settimana che viene, ma avevo una giornata di atele di genealogia, poi atele di Agastanici, l'abbiamo di Diavate in scuola qui, in cui ciò che i maestri domandano che non venivamo in scuola e facciamo una presentazione della genealogia.
0: Ecco, a ringraziarvi André Flor, a mintemi che voi siete un capimaccio, responsabile dell'associazione Corsica Genealogia.
1: Grazie a voi, Filippo, e a presto.

Quando scomparso l'ardore di resista, pigliando a sventura d'un popolo afflitto, diveda sua cultura mora senza un zito. Conto volti appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera, e fando d'ogni brama un'intima chimera.

0: si si, c'ho molto assetto, Mozart.
1: Haydn.
0: Beethoven. Bach. Ne trassero un

Io, Don Profondo. Medaglie incomparabili, camera rimpagabili, figli di tenebrosa, sublime antichità. Innaura carta decora dell'Accademia e titoli, onde somme probabile di prima qualità. Il gran trattato inedito sull'infallibile metodo di saper ben distinguere a prima vista ignore l'antico dal moderno, di fuori e dell'interno, i maschi delle femmine e ogni altro oggetto ancora. Lo spagnolo. Rabbiate genealogiche degli aboli disaboli con le notizie storiche di quel che ognuno fu. Diplomi stelmi e croci, nastri con le grosse come l'oggi, sei perle del però. La polacca.

scatole, scatoline, costringi i cassettini che i vecchi si nascondono sacri alla dea d'amor. Ma tante roba fragile qui chiusa sta in doppino, se non lo cappellino con nastri per le fiori. Tedesco! Disserpazioni classiche sui nuovi effetti armonici, onde impotenti fionici avete stera stupor, dei primi effetti autonici le rare produzioni di coni di trattoni e vado niente ancora. Inglese. Viaggi intorno al globo, trattati di marina, oriundo dalla China, sotto il coraggio te, occhio pistola a vento, cambiali come il toro, in piedi e parlamento, tre volte le giornate. I francesi. Varie de frangorazio, literati squisite, pennelli con matite, pompiglie con color, son cose si affrontando, ritratti e bigliettini, con molti ricordini, dei suoi felici amor. Il russo, nuotiste tipografiche di trota la Siberia, con carte geografiche dell'Ottoman Impero, di cibellini e marmore preziose collezioni, di carte di caponi che appendi i cimieri, di cibellini e marmore preziose collezioni, con carte di caponi che appendi i cimieri. E vedi che, stato dall'ordine, non vai che dire, né di partire.

0: Vous écoutez RCF Courtica à Ajaccio 94.5.
1: Canto Nustrale, in cui Philippe Perrault.
2: Bonjour à tous, siamo felici di ritrovare per una nuova emissione di Canto Nustrale, ma parla giusto appunto di Canto Nustrale oggi con un travaglione che è stato fatto in Campile, paese di Castanice, in cui è stata rilanciata dopo 3 anni di impegni di ripetizione, a messa di vivi e quella di morti, secondo diverse testimonianze lasciate da Orso Paolo Giovannoni. In Campile era cantata a messa a 3 voci, come dappertutto in Cismonte, ma l'uso si è spento verso gli anni 50, tramandato dall'ultimo cantore che si chiamavano dunque Pagani, Pasqualini e Giovannoni. Fortunatamente Orso Paolo Giovannoni si consacrò a diversi registramenti di sua polifonia sino all'anno 80, cantando 3 voci che lui sapia a mente, e dopo un lavoro d'analisi e di ristorazione qualche cantatore hanno imparato e travagliato stiganti oggetto di una tela settimanale in Bastiglia, e poi venne il momento di stampare in la memoria la sua forma polifonica con un film realizzato in una cappella di Madonna in Antibia, paesolo d'origine di Giovannoni, una restituzione con l'aiuto di Utaina Club, di CDC, un centro d'arte polifonico e a Gumuna di Campile. Hanno partecipato di nuovo al progetto a società Pimento Prod per Villemere, Post Prod, Manu Gallet per un mix son e François Desjobert per un ritratto. I cantatori sono Eric Biaggetti, Fili Gambotti, Jean-Luc Luciani, Miguel Paoli di un gruppo Tavagna, impegnato di nuovo, l'abbiamo detto, a prodi sul progetto, e Stéphane Morel. Hanno ripiegato dunque tale quale sa messa, ma principiale se missione qua messa di vive e l'introito. Allora, principiamo sa messa di vive con l'introito, quello di chi si canta per l'Apostoli.

Allora, sempre in padiere, sempre un verso di campile, restituito da sa squadra, e continua il nostro viaggio, questa volta, o Ghirielison.

un bel ughiri è magnifico, con un verso che si assomiglia appena a quello di Rus, ma di no, Utalin, un paese che è tanto lontano, stiamo a sentire una gloria particolare di no, qua chiama, che si assomiglia a quella d'Italia, per un recitativo, stiamo a sentire una gloria.

Alors, dopa u gloria ma sta sentawa u ganto di l'offertorio. Alors, quello di morto non scambia mica u domine, ma quello di vivi, come d'altronde u ganto di comunione, scambia seconda a liturgia. Donc, stema senta u ganto di l'offertorio, si può pigliare certe volte u salutaris per l'offertorio, u salutaris per la comunione e per u pane, u famoso ganto scritto da Gian Paolo Poletti, sia per l'offertorio, sia per la comunione. Ecco, stiamo a sentire il canto dell'offertorio.

Allora, dopo l'offertorio, quello che seguita la liturgia, die usantus. Siamo sempre in campile, stiamo sempre verso un principio particolare diventi di altri paesi, posto che a seconda comincia sola. E due primi usantus sono sole e basso e terzo entrano a terza parola, santus. Ecco.

Ecus tu magnificus antus de campir un versu particulare, ma continua. Uno strumia di agua, questa volta, la News Day.

In fine, dopo la Newsday, a Magom c'è sta prima parte con Ganto di Comunione che scamme, come l'ha detto Nance, tutti i giorni, ma è vero che lo si può pigliare di noi, come l'ha detto di noi, o salutaris, sto Ganto di Comunione che si canta per San Pietro e Paolo, 29 di giugno, che è a vista patronale del paese di Gampile. Ecco, stiamo a sentire il Ganto di Comunione.

0: Ecco, abbiamo compiuto la prima parte dell'emissione dedicata alla messa di Campile. Ci diamo appuntamento la settimana che viene per la seguita e dopo la messa di Vivi si tratterà di la messa di I Defunti. Intanto, bella settimana a tutti.
1: Canto Nustrale, in cui Philippe Perrault.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8. RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: 27 maggio a Iesu Universali a festa a Sant'Austino di Canterbury che evangelizzò l'Inghilterra. Diventato Papa Gregorio Magno, scelse il suo anziano priore Austino, che era priore di un convento di Benedettini a Nanto Monticello, a Roma, Benedettino di un convento Sant'Andrea, lo scelse per andare in Inghilterra a evangelizzare l'Inghilterra. Giunto in Provenza, gli spieghetti talmente come erano difficili i sassoni inglesi che si pigliò di paura e voltò a Roma. Allora il suo amico, il Papa Gregorio, e anziano abate, un coraggi, e a voltà da letto, voltò, e dunque sbarcò in 597 in Inghilterra con 40 vratti. Per ammissi si vratti c'era di nuovo il futuro San Lorenzo di Canterbury, ricevuto por re Kent e Telbert, ma ritratto qui da poi poco con la cattolica Bert, figliola di Charibert, prima re di Parigi, e figliolina di Clovis, e che aveva un'influenza a Nantes d'Edo, Telbert fu battezzato na Pentecosta 597, morì di Sosuglietti riceni o battesimo, e il re fissa a residenza di Sivrati a Canterbury, nel regno di Ghent. Quando Doenzi in Francia fu per scontrare i frati di Sant'Agostino, fu consacrato vescovo, il primo vescovo inglese, vescovo dell'Inghilterra, a domanda di Gregorio I, e questa si passò nella basilica Saint-Trofim d'Arles. Eccoci qual era Sant'Agostino, che è morto il 26 maggio 604, interrato a Canterbury.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 3, prima parte. Gioram, re d'Israele, guerra contro i Moabiti. Gioram, figlio d'Agab, regnò ante Israele in Samaria, il 18° anno di Iusavattu, re di Iuda, regnò 12 anni. Fece ciò che è male alla luce del Signore, ma mica quanto suo papà e a sua mamma. Ringuasciò le statue di Baal che suo papà aveva fatto, ma si dette ai piccati di Jeroboam, figlio di Nebat, che aveva fatto picca a Israele e non si è voluto mica. Mescra, re di Moab, aveva le bande e pagava al re di Israele un tributo e pagava al re di Israele un tributo di 100.000 agnelli di 100.000 montoni quasolana. A morte d'Agab, il re di Moab si rivoltò contro il re di Israele. Il re Gioram uscì allora da Samaria e passò in rivista tutto Israele. Si mise in marcia e fece di a Iusavattu, re di Iuda. Il re di Moab si è rivoltato contro me. Vuoi venire con me a attaccare Moab? Iusavattu rispose: andrà io e io come te, il mio popolo come il tuo popolo, i miei cavalli come i tuoi cavalli. E disse: per che strada goleremo? Gioram disse: per la strada del deserto di Edom. Il re di Israele, il re di Iuda e il re di Edom partirono. E dopo una marcia di 7 giorni, mancano d'acqua per l'armata e per l'animale che aseguitavano. Allora il re di Israele disse: «Oimè, l'Eterno ha chiamato questi 3 re per metterli in mano a Moab!» Ma Iusavattu disse: «Un c'è qui nessun profeta dell'Eterno, per mezzo di uguale non possiamo consultare l'Eterno!» Uno dei servitori del re di Israele rispose: «C'è qui Eliseo, figlio di Scavat, che versava l'acqua nante le mani d'Elia!» E Iusavattu disse: «A parola dell'Eterno è con Elu, il re di Israele, Iusavattu e il re d'Edom, falono in Elu». Eliseo disse al re di Israele: «Chi c'è tra me e te? Vai, verdi i profeti di tuo papà e verdi i profeti di tua mamma». E il re di Israele gli disse: «Inno, che l'Eterno ha chiamato questi 3 re per metterli in mano a Moab».

0: sì, sì, c'ho molto secco, Mozart.
1: Haydn.
0: Beethoven. Bach. Ne trassero

Io, Don Profondo. Medaglie incomparabili, camera rimpagabili, figli di tenebrosa, sublime antichità. In aura carta pecora dell'Accademia e titoli, dove son memorabile di prima qualità. I gran trattati inedito sull'infallibile metodo di saper ben distinguere a prima vista ignore l'antico dal moderno, di fuori e dell'interno, i maschi delle femmine e ogni altro oggetto ancora. Lo spagnolo. Rabbiate genealogiche degli aboli bisaboli con le notizie storiche di quel che ognuno fu. Diplomi, stemmi e croci, nastri, collane e dogini e grossi come l'orci, sei perle del Perù. La polacca. L'opere più squisite d'autori prelibati che batto sono in gloria della modernità. Disegni colorati dell'alto più terribile da Roma al Comizio. Il bel profil mi sta. La francese. Scatole, scatoline, con spugni e cassettini che i vecchi si nascondono sacri alla dea d'amor. Ma tante roba fragile che chiusa sta in doppino del nuovo cammino con nastri in belle fiori. Stetesco. Disservazioni classiche sui nuovi effetti armonici, onde impotenti fionici a vedeste rastuffol, dei primi effetti autonici le rare produzioni di toni di tromboni e quanto niente ancora. L'inglese. Viaggi intorno al globo, trattati di marina, oriundo dalla China, sozio coraggio te. Occhio pistola a vento, cambiali come il toro, in bilga in parlamento, tre volte le giornate. I francesi.

e a Russo. Nuotiste tipografiche di tua della Siberia, con carte geografiche dell'Otto Mani Imperio, di cimbellini e marmore e preziose collezioni, di carte di capponi che appena in cimiere, di cimbellini e marmore e preziose collezioni, con carte di capponi che appena in cimiere, e cimiere, e cimiere. Stato dall'ordine, non v'è che dire, né via partire,